0: Simone, prossima scuola nuova. Nasce ora, Pocetti. E che vuoi aiutare? Che vuoi missili
1: da... Miroi, Dasha, miroi! Siedi dalle paradie e slushai!
0: Skim! Io lo so! E tu, Nico, da cerco e prosna!
1: Siedi dalle pared frana e vatka e li paradivana! Sta c'è Ljudmila! A evo, evo! Ljudmila, siedi dalle paradie!
0: Ne moro stio, on nisad prisedi, to bu prešo.
2: Sjedimo mirno.
1: Tako!